0: You just heard Nothing Here Now But, a tribute to Eliane by Isabel Stragliati. Featuring the voices of Francois Coe, Isabel Heino-Griffiths, Eliane Ravenaar, Gilbert Ravenaar and Isabel Stragliati. This was a Radiophrenia commission supported by Creative Scotland and Outset. Next, we'll let Alessandro Pasetti introduce his own work, Location Series No. 1.
1: In Location Series, I've recorded as many people as possible within a certain period of time saying the word here in their own mother language. Each person was asked to say this word only once, and I have edited all of these single word samples chronologically in the exact order in which they were recorded. All recordings were made between August 5th and October 30th, 2017 in Vico Barone, Italy, Milano, Italy, Marseille, France, Porto, Portugal, Marseille, France, Taipei, Taiwan, Bologna, Italy, and Lyon, France. Each of these recordings of a single word is evidence of an individual being in a specific place at a specific moment in time, although we may not know the actual details of who, where, and when. People come and go and are found in unexpected places, each one of them with her, his own biography and memory. The microphone has its own schedule, its own agenda, and opens a window towards the future and towards the not here. Languages, moreover, travel with people. Sometimes the same person carries two, three, or more. Languages are not bound to a specific location or to a specific person as they migrate from place to place and from mouth to mouth. Location Series by Alessandro Bosetti.
2: Qui,
3: qui,
4: qui,
5: chi mo,
6: qui,
7: qui, chi mo,
8: chi mo e qui,
9: chi mo, qui,
10: ici,
11: ici,
12: qui,
13: qui,
14: qui.
15: Qui,
16: qui,
17: qui,
18: qui,
19: qui,
3: qui,
2: qui,
6: qui,
16: qui,
15: aquí,
14: here,
18: qui,
0: qui,
19: qui,
5: qui,
16: qui,
17: tu,
9: qui,
4: qui,
7: qui,
4: qui,
15: qui,
18: ananqui,
14: ici,
12: ici,
11: ici,
1: ici,
3: ici,
13: ici,
5: ici,
20: ici,
21: ici,
22: ici,
23: ici,
24: ici,
25: ici,
26: Anna,
27: Riz,
28: ici,
29: aquí,
30: ici,
31: qui,
32: ici,
33: ici,
34: ici,
35: ici,
36: ici,
37: ici,
38: ici.
39: Ici.
40: Ici.
41: Ici.
42: Hi. Ben ici.
43: Ici.
44: Ici.
45: Ici.
46: Ici.
47: Her.
48: Ici.
49: Ici.
50: Ici.
51: Ici.
52: Ici.
53: Ici.
54: Oui, ici.
55: Veggie.
56: Hannah.
57: Ici.
58: Veggie.
59: Ici.
60: Ici.
61: Here.
62: Ici.
63: Ici.
64: Ici.
65: Lehna.
66: Ici.
67: Ici.
68: Ici.
69: Ici.
70: Ici.
71: Ici.
72: Ici.
73: Ici.
74: Ici.
75: Ici.
76: Ici, qui?
77: Yeah.
78: Ici,
79: ici,
80: ici,
81: ici,
82: ici,
83: ici,
84: l'ici,
85: ici,
86: l'ici,
87: ici,
88: qui?
89: Qui?
90: Ici,
91: una.
92: Alors, n'y a
93: ici,
94: ici,
95: edo,
96: edo,
97: edo,
98: ici,
99: à ti,
100: che,
101: ici,
102: ici,
103: ici,
104: ici,
105: ici,
106: ici,
107: ici,
108: this,
109: this,
110: una,
111: ici,
112: ici,
113: ici,
114: ici,
115: agi,
116: agi,
117: agi,
118: ici,
119: ici,
120: ici,
121: ici,
122: aquí,
123: ici,
124: ici.
125: Aquí,
126: ici,
127: ici,
128: ici,
129: ici,
130: ici,
131: ici,
132: ici,
133: ici,
134: ici,
135: ici,
136: aquí,
137: ici,
138: ici,
139: ici,
140: ici,
141: ici,
142: ancha,
143: here,
144: ici,
145: ici,
146: here,
147: ici,
148: ici,
149: ici,
150: ici,
151: ici,
152: ici,
153: ici,
154: ici,
155: ici,
156: camera jobo,
157: over there,
158: ici,
159: tuka,
160: ici,
161: ici,
162: ici,
163: ici,
164: qui,
165: ici,
166: ici,
167: ici,
168: ici, oui,
169: ici, ici,
170: aich,
171: ici,
172: ici,
173: ici.
174: Ici,
175: non,
176: dans.
177: Ici.
178: Ici.
179: Ici.
180: Ici.
181: Ici.
182: Ici.
183: Ici.
184: Ici.
185: Ici.
186: Ici.
187: Ici.
188: Ici.
189: Ici.
190: Ici.
191: Hada.
192: Ici.
193: À qui?
194: Ici.
195: Ici.
196: Ici.
197: Ici.
198: Ici.
199: Here.
200: Here.
201: Ici.
202: Ici.
203: Ici.
204: Ici.
205: Ici.
206: Ici.
207: Ici. Quoi? Ici.
208: Fi.
209: Fi.
210: Ici.
211: Ketou.
212: Ici.
213: Ici.
214: Ici.
215: Hine.
216: Ici.
217: Ici.
218: Ici.
219: Ici. Quoi?
220: Qui?
221: Ici.
222: Ici.
223: Ici.
224: Ici.
225: Ici.
226: Ici.
227: Aqui.
228: Aqui.
229: Aqui.
230: Aqui.
231: Aqui.
232: Aqui.
233: Aqui.
234: Aqui.
235: Qui?
236: Here.
237: Aqui.
238: Aqui.
2: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
5: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Aqui.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Aqui.
4: Oui.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Here.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Aqui.
4: Quoi?
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici dedans.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Hula.
4: Ici.
3: Ali.
4: Aqui.
3: Anna.
4: Vemindo.
3: De là.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Anna.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Here.
4: Here.
3: Here.
4: Here.
3: Aqui.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Qui.
3: Ici.
4: Addo.
3: Aquai.
4: Ovde.
3: Ici.
4: Ngaha.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Menyurunimeli.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Hena. Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Neo.
3: Ici.
4: Her.
3: Her.
4: Her.
3: Lo.
4: Ici.
3: Qui.
4: Aki.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Here.
3: C'est ici.
4: C'est ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Huna.
3: Ici. Da Huna.
4: Ici.
3: Hena.
4: Hena.
3: Hena.
4: Huna.
3: Fi.
4: Hena.
3: Hena.
4: C'est Huna.
3: Hena.
4: Fi.
3: Ba.
4: Do.
3: Do.
4: E. Yang.
3: Be.
4: Fi.
3: Ni.
4: Jang.
3: Be.
4: Do.
3: Da Huna.
4: Da Huna.
3: Ici.
4: Ici.
3: Hena. Hena.
4: Qui.
3: Qui.
4: Ici.
3: Ici.
4: Huna.
3: Huna.
4: Huna.
3: Fi.
4: Etine.
3: Jang.
4: Da Banu.
3: Ewa.
4: Ici.
3: Aki.
4: Aki.
3: Huna.
4: Huna.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Lena.
3: Ici.
4: Ngai.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Qui.
3: Hena.
4: Da Huna.
3: Da Huna.
4: Da Huna.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Echo.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Huna.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Here.
3: Qui.
4: Qui.
3: Huna.
4: Bah ici.
3: Ici.
4: Aki.
3: Ici.
4: Ici.
3: Hena.
4: Vers.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Hena. Aïch.
3: Ici.
4: Lena.
3: Hena
4: ya.
3: Ici.
4: Ici.
3: Hena.
4: Huna.
3: Ici.
4: Teholan.
3: Teholan.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Qui.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Hena.
3: Huna.
4: Ici. Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Here.
3: Here.
4: Here.
3: Sotai.
4: Read.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Vano.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Aqui.
4: Ici.
3: Ici.
4: Aqui.
3: Pos.
4: Dito.
3: Dito.
4: Lahna.
3: Lahna.
4: Dahuna.
3: Ici.
4: Huna. Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici. Huna. Hena. Hena. Hena.
3: Ici.
4: Ali.
3: Qui.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Li.
3: Ici.
4: Ici. Ici.
3: Hena.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Aqui.
4: Hena.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici. Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Esther.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Hunu.
3: La Hunu.
4: La Hunu.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici. La Hunu.
3: Ici. Dans.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Here.
4: Ici.
3: Ici.
4: Here.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Aqui.
4: Aqui.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Here.
3: Here.
4: Huna.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici même.
4: Austère.
3: Ici.
4: Aïch.
3: Ici.
4: Non.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Here.
3: Ici.
4: Ici.
3: Non.
4: Ici. Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Non.
3: Ici.
4: Ehna.
3: Aqui.
4: Ici.
3: Here.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Evo.
4: Aqui.
3: Ici.
4: Ici.
3: Aqui.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Non.
3: Aqui.
4: Here.
3: Fi.
4: Ici.
3: Ici.
4: Ici.
3: Ici.
4: Jia.
3: Jia.
4: Jia.
3: Jia.
4: Jia.
3: 这里。
4: 家
3: 这里
4: 家
3: 两
4: 边
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: here
3: 的家
4: 到
3: 的
4: 家
3: 家
4: 这里
3: 家
4: 家
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: yogi
3: yogi
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: yogi
4: yogi
3: yogi
4: yogi
3: yogi
4: 这里
3: 家
4: yogi
3: yogi
4: yogi
3: yogi
4: yogi
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 讲吗
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 家
4: 阿呆
3: 阿呆
4: 迪士尼
3: Yogi
4: Yogi
3: 这里
4: 家
3: 这里
4: 迪迦
3: 这里
4: 家
3: 这里
4: 家
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 这里
4: 这里
3: 这里
2: 这里，这里，
5: 这里，
6: 这里，
7: 这里，
8: 这里，
9: 这里，
10: 这里，
11: 口口，
12: 底下，
13: 这里，
14: 这里，
15: 这里，
16: 这里，
17: 这里，
18: 这里，
19: 这里，
20: 这里，
21: 这里，
22: 这里，
23: 这里，
24: 这里，
25: 这里，这里，
26: 这里，
27: 这里，
28: 这里，
29: 这里，
30: 这里，
31: 这里，
32: 这里，
33: 这里，
34: 这里，
35: 这里，
36: 这里，
37: 这里，
38: 这里，
39: 这里，
40: 这里，
41: 这里， 这里，
42: 这里，
43: 这里，
44: 这里，
45: 这里，
46: 这里，
47: 这里，
48: 这里，
49: 这里，
50: 这里，
51: 这里，
52: 鸦片，
53: 这里，
54: 这里，
55: 这里，
56: 家，
57: 伊西乌拉
58: ，here，
59: 家，
60: 卡。
61: Qui,
62: qui,
63: here,
64: here,
65: here,
66: aquí,
67: aquí,
68: here,
69: here,
70: qui,
71: qui,
72: qui,
73: qui,
74: qui,
75: qui,
76: qui,
77: qui,
78: aici,
79: aici,
80: hon,
81: hon,
82: qui,
83: qui,
84: qui,
85: qui,
86: qui,
87: qui,
88: qui,
89: aquí,
90: aquí,
91: qui,
92: qui,
93: qui,
94: qui,
95: qui,
96: qui,
97: qui,
98: brussel,
99: qui,
98: qui,
59: here,
60: here,
61: here,
62: here,
73: qui,
74: qui,
65: here,
76: here,
67: inoi,
75: inoi,
66: here,
67: qui,
71: qui,
76: qui,
87: qui,
78: qui,
89: qui,
71: qui, qui,
76: qui,
71: qui,
72: qui,
73: qui,
74: qui,
76: qui,
75: here,
76: here,
87: here,
71: qui,
76: aquí,
70: aquí,
71: aquí,
76: aquí,
71: qui,
76: qui,
72: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: acá,
76: acá,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
63: qui,
74: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui, qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui, qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
56: qui,
71: qui,
56: qui, qui,
71: qui,
56: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui, qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui, qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui, qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui,
71: qui,
76: qui, qui,
71: qui,
76: qui, qui,
71: qui, qui,
76: qui,
71: ici,
51: ici,
52: ici,
53: ici,
71: ici,
53: ici,
71: ici,
53: ici,
71: ici,
53: ici,
71: ici,
53: ici,
71: ici,
53: ici,
71: ici,
53: ici,
71: ici,
73: ici,
71: ici,
73: ici,
71: ici,
74: ici,
75: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici, ici,
73: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici,
76: ici,
71: ici. Ici.
70: Ici.